0: Infinity Frank, insieme a Jaco.
1: Uscita un sacco.
0: Infinity Frank.
1: Too far.